0: Somebody shout hallelujah.
1: Sawa, dakika ni 13 tangu saa 1 kamili. Sasa hivi ni 14. Asante kwako pia unasikiliza 88.9 popote pale ulipo.